0: Sorry, ma io ne ho davvero bisogno.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.